0: nulla.
1: Pure sbiega americano.
2: Mangiati pasta e ballati questa. Una canzone fuori di testa.
1: Non parlo americano. Americano. L'americano.
3: Io te